E metterò un minimo di quando voglio cambiare lì, che dentro la mia non c'è solo per niente. Se tutti i giorni mi sento in marketing, perché comunque non è più di 10 carte.